0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Expiration 3/31/28 doesn't list any insurance information on it.
0: Yep, we work for Oklahoma. Hello.
2: Go ahead.
0: Tom 08-324-1244. Tom 08-324-1244.